Appena sesso vostro, lo sapete, ognuno sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, vinto segno d'amistà. Ve lo mostro, ve lo mostro, vino segno d'amistà, vino segno d'amistà. Ma quel fan a tanti, a tanti, a tanti, a tanti.

pesi con la bocca e più col cuor. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti è un vizietto seccator, è un vizietto seccator. Siete forti.